Ulala kanjani ukhozi lo zamazama no zamamseleko zamazama magic.

0: lwabo lwabancane nabadala.
1: Bathini bona?
0: Luphakela ulwazi. Lundize nawe ngomculo onhlobonhlobo. Wena nje bambelela emaphikweni oKhozi FM. Msisi maphumulo.